Isha si sta avvicinando con il ritmo di San De Martin. Dale, dale, che è l'ora 19. Ti sto essendo la mejor compagnia a través de la Feria del Marino. A ver cómo lo vamos preparando de a poquito para esta noche.